Buenos Aires, se pumpa Bagdan, se pumpa do bono China, se di pete come pumpa li pado jutra, 19 juni, splavari ne radice, pumpa Moscupa.